0: Made in England, l'altro John She, Everything della Michael Bublé. Sento rimatarle dopo, super hitor, peccare vi la pregatis per ascoltare H&N Traffic. Non mi so cosa sentiamo, alla tour de voi in FM, She has spun on the vals per noi, sprazice, rămâneți in compagnia mia.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.